Sognavo per noi una vita come tante, uscire fuori con il freddo.

0: Stupide!
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: follia.
1: Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again.
0: Ma era solo un più

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:01.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
15: Radio Manila. Radio Manila.
16: Ora esatta. Sono le 5 e 3 minuti.
17: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

Radio Manila, la radio che te le suona.

Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908. I just love to say it. Jason.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Sentizione.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 6.
1: Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Ora di Manila, sono Marco della pasticceria di Canelli. Mi faresti ascoltare Raf con Ora per sempre? E la dedico un po' a tutti. Buona domenica, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

Manilosi belli, buongiorno dalla vostra signorina 9001. Si riparte con le vostre canzoni preferite. Richiedete la vostra hit al 338 50 38 908 con messaggi e vocali. Possiamo cominciare. Datevi da fare.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placido.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Totac, divani.
2: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, posso chiederti Casini di Marrakech e Gue Pequeño? Grazie, Isabella.

la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Alessia. Mi faresti ascoltare Destri di Gazzelle? Grazie.

0: la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, mi metteresti Che bella vita di Angelina Mango e Madame? Grazie da Francesca.
1: Ma quanto è piccola sta

0: la vita.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Cocciante con Passeggiando in bicicletta. La dedico a te e a tutti i manilosi, in particolare a Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli. Auguro loro un buon lavoro. Buon lavoro a tutti quelli che come noi lavorano la domenica. Un bacione grande, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Gianni da Monbaccaro.
2: E io sono Piera.
1: Ti puoi mettere Thunderstruck di SDC? E chi non ascolta la Giamenina è un game over!

Ciao a tutti, sono Rebecca e oggi sto andando a fare un mercatino a Volgara Torinese e mi piacerebbe ascoltare Sugar dei Maroon 5 e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo! Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, potresti mettere questa domenica di Olly? Ciao da Antonio.
1: Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica. Buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:01.
3: Sport. Non voglio essere fritto!
4: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snecchini.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buona domenica signorina, sono Chiara, sono addormentata perché mi sono alzata presto, vado nelle valli di Lanzo, mi metteresti buona domenica di Venditti? Grazie.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Manilosi, vorrei ascoltare 100 messaggi di Lazza. Un saluto a tutti da Marco dalla Loggia.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
2: Sì, ma sbrigati!
1: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
2: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
1: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
3: A tutto Gas. Con Giagas.
1: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare se possibile Male necessario di Fedez e Masini. Grazie da Francesca da Carisio.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, siamo Enrico e Chiara da Mondovì. Potresti mettere fiamme negli occhi di Comacose.
2: Ciao, siamo i Comacose.
3: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Quando ti sto vicino sento

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua croce.

0: C'era entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Máquina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, stiamo per andare a fare una scamoagnata. Puoi metterci per favore Oceanica di Giovanotti? Grazie e buona giornata.

0: oceanica.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buongiorno Radio Manila, buongiorno, sono Michela da Gozzano. Sto andando all'evento a Milano, che oggi la mia azienda farà 2 anni e ha organizzato una festa pazzesca. Mi puoi dedicare a me e a tutte le ragazze che parteciperanno? Bonito. Grazie, ciao a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri, Chivasso e Pino Torinese.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buona domenica signorina Manila, ci siamo svegliati da poco, ci faresti ascoltare Fabrizio Moro con Pensa? Grazie Cristian e Giuseppe da Lodi.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
1: sono le 8.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con la signorina Manila 9001.

la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, potresti mettere Mama non mama di Madame. Grazie e buona domenica a tutti i manilosi, da Sergio da Alessandria.

la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, siamo Silvia e Daniele. Ci faresti ascoltare Le donne lo sanno di Ligabue? Grazie.

0: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
2: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
3: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
6: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
7: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Radio Manila te le suona quando vuoi.

la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Felice domenica a tutti i malinosi, sono Linda e vorrei ascoltare Sempre Sarai di Moreno. Grazie signorina 9001 della tua compagnia.

la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao Radio Manila, sono Sara e vorrei ascoltare una canzone di Olivia Rodrigo. Grazie mille.

speakers up. Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Radio Manila telesuona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Ciao, sono Sofia. Potrei ascoltare Vita, Morte, Miracoli di J-Ax. Grazie.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax. E se non ascolti Radio Manila, sei game over, zio. Morire.

La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta con noi. Buongiorno Radio Manila, sono Luca, vorrei ascoltare i Dire Straits con Money for Nothing. Grazie e buona domenica a tutti.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.
8: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Ciao Radio Manila, siamo Luca, Matteo e Cristina, stiamo andando alla fiera Sampaire. Volevamo chiederti se potevi metterci una canzone di DJ Matrix a tua scelta. E chi non ascolta Radio Manila è un super
1: Game Over!
0: Ciao!

la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buona domenica a tutti. Se fosse possibile vorrei ascoltare Young and Beautiful, grazie infinite, Jay da Carignano.

0: La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Denise e vorrei dedicare Supereroi di Mr. Ren al mio compagno Manuel e mia figlia Isadora. Grazie.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Natale.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 9:01.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Caro carburanti, dopo il nuovo picco si attende che scatti il price cap stabilito dall'Eni per benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
7: Conto alla rovescia per il price cap dell'Eni in programma da domani, ma alla pompa si registrano nuovi picchi con il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio da 12 a 6 centesimi deciso dal governo e scattato ieri. Intanto non si placano le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcanto al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia Eni, il cui controllo è pubblico, di far applicare da domani un price cap al costo dei carburanti da Eni Live. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Un tetto applicato per 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, comunica la nota che ha mandato in fibrillazione anche il mercato della distribuzione e secondo la FIGIS rischia di mettere in difficoltà anche i gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Respirano i consumatori, soffrono di più gestori. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio.
6: Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, interamente dedicata a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla oceanica ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Ennesima notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. All'ONU l'attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri russo Lavrov, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. La cronaca agli sviluppi delle indagini sul ritrovamento del cadavere di un uomo fatto a pezzi in un appartamento a Torino. Laura Carchidi.
8: Fabio Colapietro, 39 anni, era noto in zona come tossicodipendente, si era allontanato da tempo dalla famiglia. Il suo corpo è stato trovato smembrato in un appartamento di Via Giuli, nel quartiere Borgo Vittoria a Torino. Alcune parti erano nascoste in sacchi neri, altre in secchi ricoperti di cemento. A far scattare l'intervento della polizia e la chiamata della madre di un 26enne che al telefono ha detto: mio figlio ha fatto male a qualcuno. Il ragazzo è ora accusato di omicidio. Fermate altre 2 persone, 2 donne, una ragazza di 22 anni e una professoressa di italiano di 49 che viveva nell'appartamento. Entrambe sono accusate di favoreggiamento e concorso nella soppressione di cadavere. Tra le ipotesi al vaglio quella di una lite durante un festino a base di droga. Resta da chiarire anche il luogo esatto del decesso. Gli inquirenti devono accertare se il 39enne sia stato massacrato colpi di bastone e coltellate all'interno dell'appartamento o se il corpo sia stato trasportato lì in un secondo momento. La morte potrebbe risalire a circa 2 giorni prima del ritrovamento.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Manila News.
9: Scegli una canzone,
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila. Stiamo andando in montagna a Sestriere a festeggiare il compleanno di mia zia e del mio fidanzato Samuel. Vorremmo ascoltare una canzone di Gazzelle. Scegli tu quale preferisci. Grazie mille. Samantha da Carro. La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila. Mi fai sentire Normal dei BTS. Grazie e buona domenica da Umberto.

0: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
2: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Angela della provincia di Catanzaro. Vorrei ascoltare il brano di Luigi Stranges, Stupida Libertà. Vi ringrazio, buon lavoro.
1: La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Ultimo con Romantica, la dedico a tutti i donatori del sangue Avis di Borgaro. Sono Pino Renato da Borgaro Torinese. Buon weekend.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ciao Radio Manila. Vorrei ascoltare Fatti Avanti Amore di Neko in alternativa all'infinito più o meno sempre Neke Renga. La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila. Sono Umberto e sto andando al mare con mamma e papà. Vorrei ascoltare Pedro di Raffaella Carrà.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati, una buona domenica mattina. Nessun particolare disagio lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi, dove la circolazione al momento si presenta scorrevole. Vi ricordiamo che fino alle 22 su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
6: Manila. Viabilità.
0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, sono Leonardo e sono qua con la mia famiglia che stiamo andando in campagna per il compleanno di mia zia e vorrei ascoltare Thunder di Gabri Ponte. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Radio Manila, buona domenica a tutti.
1: La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta.
2: Buona domenica Radio Manila, sono Gigione dal Ticino con Paolo e Barbara e vorremmo ascoltare Stupendo di Vasco. E con l'occasione saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Inserisci la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Gaia e sto facendo colazione con mio papà. E prima di fare i compiti vorrei ascoltare 100 messaggi di Lazza. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay mover.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

quanti costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida.
4: Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
7: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Dianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
8: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica. Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Maniglia, siamo Simone
1: e Giulia.
0: Stiamo andando al mare per l'ultima volta, credo, per quest'anno, per dare un saluto. E salutiamo anche tutti i somarivesi in ascolto. E volevamo ascoltare una canzone di Marco Mengoni, che è Sto bene al mare. Quella lì ci piace molto. Buona domenica a tutti.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend,

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Radio Manila, siamo Vittorio e Filippo, siamo a casa dei miei nonni in fase di trasloco e vorrei ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe. Chi non ascolta Radio Manila è un
2: gamer.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
7: Fino al 1° ottobre con Carta Insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio sulle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato dall'Eni. In tutti i distributori Eni Live, anche in autostrada, il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, quello del gasolio 2,19 euro. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione con un articolo sul sito la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, ieri il prezzo medio self-service lungo la rete stradale era di 2,158 euro al litro per la benzina e di 2,357 euro per il gasolio, ancora in salita rispetto a venerdì. Terza giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, interamente a Lourdes. Alle 9 l'incontro con i vescovi della Conferenza Episcopale di Francia, alle 11 la messa nella prairie del santuario di Nostra Signora di Lourdes. Una folla di oltre 800.000 persone ieri alla messa Place de la Concorde a Parigi. Dal pontefice un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Domani la tappa a Metz. Un'altra notte di raid russi in Ucraina, 3 morti a Zaporizhzhia, feriti a Kiev, colpita anche Odessa. Attacco frontale all'Europa del ministro degli esteri Lavrov che dice fa di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Si indaga sulla morte di un 15enne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera del Collegio Elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Gli aventi diritto sono oltre 345.000, inclusi i residenti all'estero. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaigian a Baku, trionfa Russell che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
10: Manila News.
12: Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con la signorina Manila 9001.

la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare al mio fidanzato per il suo compleanno in Xanax di Alfa con Enrico Nigiotti o Piccola Stella di Ultimo. Ancora tanti auguri e ricordati che ti amo tanto, Emma da Cuneo.

0: sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, per favore mi fai ascoltare la canzone di Umberto Tozzi Ti amo, la dedico a mio marito Salvatore. Buona domenica a tutti voi da Francesca.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Invia un messaggio o un vocale con la tua canzone preferita al 338 50 38 908. Su Radio Manila, il protagonista sei tu.

0: Manila telesuona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su 24.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai, game over. Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
3: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
3: Sì, ma sbrigati!
6: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
3: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
7: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
8: A tutto Gas! Con Giagas.
7: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
9: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
10: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
11: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Lentiggini di settembre, grazie mille. La vostra musica al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono in macchina con la mia ragazza Chiara che adora la canzone Self Aware, potreste metterla per piacere.

Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina 9001, buona domenica e buona domenica a tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Tutta l'Italia di Gabri Ponte. Alessandro di Magenta, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie.

0: Sport.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Radio Manila. Falla suonare tu.

Ciao Radio Manila, mi metti de tesse e so true, sono Laura di Alpignano. La vostra musica al 338 50 38 908, sentiamo.

Carlo De Menino, sono Filippo di 4 anni. Un bacione ai miei zii perché è nata la cuginetta. Mi puoi mettere Battito di Fedez, per favore? E chi non ascolta la domanina, se gli

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

0: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Buongiorno, signor 2001. Siamo Davide e Caterina e vorremmo ascoltare a modo tuo di Lil Chad Ligabue. La dedico a mia figlia Kate, che è qua con me. Vi ascolto Radio Manila, un super game over. Ciao, grazie.
1: La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta.
2: Ciao Radio Manila, siamo Nicolò,
3: Lorenzo,
4: la mamma Manu,
5: Alessandro.
2: E vorremmo chiedere Weaver Rakio, che ci dà la carica. E chi non ascolta Radio Manila...

Buongiorno, buona domenica Manilosi, sono sempre il Gigio dal Ticino, sempre in bellissima compagnia e vorrei ascoltare la rondine di Mango. E buona domenica a tutti i malinosi. Non ascoltare Giovanina, è game over!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:03.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo l'esordio amaro, la nazionale torna in campo in Nations League per affrontare la Turchia, guidata da Vincenzo Montella. Per la gara di domani, prevista alle 20:45 a Bursa, il CT Mancini esclude 10 azzurri che rimarranno a Coverciano per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa a un faticoso trasferimento, si legge nel comunicato della FIGC. Ieri invece lo spettacolo è stato offerto da Inghilterra e Spagna. A Wembley i campioni del mondo si sono imposti per 3-2, aperto dalla rete di Yamal dopo appena 2 minuti. Successo anche per la Croazia di Modric, 2-1 in casa della Cechia. Stasera occhi puntati su Germania-Grecia, Serbia-Olanda e Norvegia-Portogallo. Ultimo pagina, Formula 1, George Russell, re di Baku, l'inglese della Mercedes dopo la pole, si prende anche giro veloce e gran premio, chiudendo davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Ancora giù dal podio le Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. In mezzo alle due rosse Kimi Antonelli, che deve accontentarsi del quinto posto dopo essere partito dalla 16ª casella.
7: Oggi bisogna essere contenti con la P5, soprattutto anche dopo la ripartenza col danno che avevo. Cioè non avevo tanta confidenza anche dopo l'errore di ieri, e quindi ho cercato solo di sfruttare gli errori degli altri e cercare di arrivare il più avanti possibile.
6: In classifica il bolognese della Mercedes vede ridursi il vantaggio sul compagno di squadra, ora in ritardo di 66 punti. Prossima tappa, Malesia, domenica prossima. Siamo al tennis, altra giornata di Laver Cup, il torneo esibizione che vede opposto il team Europa a quello del resto del mondo. Nel pomeriggio a Londra si sfidano Alcaraz de Minor, Jodar Fritz e Zverev Tien. Quest'ultimo ieri ha sconfitto Cobolli 2-1. Volley, la Polonia è campione d'Europa, la nazionale di Nicola Gerbic ha sconfitto la Francia di Andrea Gianni 3-1 in rimonta. Si tratta del secondo oro consecutivo dopo quello del 2023. Bronzo invece per la Finlandia, che dopo aver eliminato l'Italia batte anche la Slovenia 3-0 nella finale terzo quarto posto. Basket, prima giornata di Serie A, Treviso batte BC Roma 109-94. Successo anche per Venezia 85-73 su Cantù, mentre Trento supera fuori casa la Reggiana 83-78. Oggi altre 5 sfide, tra cui Olimpia Milano Trieste, Maxima Roma Napoli e Varese Virtus Bologna. Ciclismo, in Canada si assegna la maglia di campione del mondo con Pogacar e Box occhi puntati su Evan Powell, Van Aert e Seixas. Per l'Italia Ciccone, Piganzoli e Pellizzari. Ieri nella rassegna ridata femminile ha trionfato l'olandese Föllering, bronzo per la 34enne piemontese Elisa Longo Borghini. In chiusura la vela, Napoli va in scena la terza e ultima giornata delle regate preliminari della Coppa America. Nel Golfo Partenopeo in programma altre 2 regate di flotta, il match race finale. Ed è tutto dallo sport.
5: Manila News.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, siamo mamma
1: Papi 10
2: Leo 10
3: e Revi, e volevamo ascoltare Ti ho cercata felicità di San Giovanni, oppure Quei ricordi là di Olly.
4: E chi non ascolta Radio Manila è vivo.

0: Ciao, siamo Carlotta,
1: Nicolò,
2: Nora
3: e Marco.
0: E stiamo andando in montagna dai nostri amici Pietro, Mattia, Alice, Alessandra e Fabio a fare una grigliata.
4: E vorremmo ascoltare
0: Bad Liar degli Imagine Dragons.
4: E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over.
0: Ciao!
3: Forza Toro!
5: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
6: Ciao a tutti, sono Teach Antoine. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
7: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
8: Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
9: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, siamo Leonardo e Naomi di Carmagnola. Puoi metterci una canzone di Michael Jackson? Grazie. La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Antonella da Cameri. Mi faresti ascoltare una canzone degli AC/DC? La dedico a mio marito Stefano. Buona domenica.

family che sono davanti a noi, che stiamo andando a Mucinisio. Mettete la canzone che volete. Buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Sabrina e sono in macchina con Gabriele, Francesco, Michele ed Elisabeth. Stiamo andando a una bella partita di rugby. Forza Volvera Rugby, ti chiediamo di ascoltare
2: Labirinto di Luque.
1: E chi non ascolta Radio Manila
3: è un game over!
4: Chi è

0: non ti scordare di me, di me e noi.
1: Ciao Radio Manila, buongiorno signorina Manila 9001, un buongiorno a tutti i manilosi e le manilose all'ascolto. Sono Francesco da Rivalta. Oggi signorina volevo dedicare a mio padre il brano dei Fine Young Cannibals, Johnny Come Home. Grazie mille, buona domenica, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori, fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
3: Divani Totac,
2: il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%.
4: Ciao Radio Manila,
2: usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
7: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
8: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
9: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
10: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila telesuona quando vuoi.

0: Buongiorno signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Buona domenica a te e a tutti i manilosi. Senti, questa mattina se fosse possibile mi metteresti mica Stereo Love, e se fosse già passata i Cook Robin con The Promise You Made. Auguro a tutti una buona giornata, che non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao!
1: La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta.
2: Ciao Radio Manila, sono Giuseppe da Biella. Ora ascoltate se è possibile un canto d'amore di Mengone e Angelina Mango. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un Game Over. Una buona domenica a tutti i melanosi in ascolto. Grazie.

0: che buongiorno radio Mania, ci puoi mettere a me e Mats uno dei come si chiama mom?
1: Linguini tattici nucleari.
0: Ecco, vi ringrazio.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 12:01.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno 3 morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento. Il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
8: Manila News.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Gabriele, siamo
1: Tommaso
0: e Sara e stiamo andando a festeggiare Fabio in una grigliata in montagna
1: con i nostri amici
0: e vorremmo ascoltare Better Romance di Lady Gaga.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super mega gay

0: Buongiorno Radio Manila, sono Fabrizio e Ludovica e vorremmo ascoltare l'ultima di Gioviere e Achille Lauro. Grazie e buona domenica. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
4: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
5: Totac.
4: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
4: Ma vai da Totac!
6: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Astia Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
4: Domenica 27 settembre, Benefica on the road arriva a Bricherasio. Preparati a una giornata di shopping, qualità e convenienza in un elegante mercato all'aperto. Troverai abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super. Dalle 8.30 alle 18 vieni a vivere tutta l'allegria di Benefica on the road. Domenica 27 settembre a Bricherasio, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social e non mancare.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

Ciao signorina Manila, sono Simona. Vorrei ascoltare Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri. Grazie e buona domenica a tutti. La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Roberto. Mi metti la canzone Candy di Paolo Nutini e la dedico a Flavia Diasti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Amber, vorrei ascoltare Cabana di Rama, che non ascolta Radio Manila, game over.
2: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, oggi è compleanno di mio figlio, ha 7 anni, voglio una canzone, tanti auguri, grazie mille.

0: Ciao signorina Manila, per Roberto da Flavia, fuori dal tunnel di Caparezza. La vostra musica al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, potresti mettere M.A. ma non M.A. ma di Madame. Grazie.
1: Ciao, sono Madame, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila, sono papà Andrea con mamma Jessica e dietro di noi ci sono Kimmy e Naik e volevamo ascoltare Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Dianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
3: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: sono Cecilia da Torino. Mi fai ascoltare La Testa Gira? E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta.
2: Ciao Radio Manila, siamo Nicole
3: e Massimiliano.
2: Vorremmo ascoltare Calcolatrici di Sfera Ebbasta. Ciao. Chi non ascolta Radio Manila
3: è un super game over.
2: Ciao
4: a tutti la Giovania, io mi chiamo Lola, vorrei accettare una canzone di Anna Peppe. Grazie, grazie, ti

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Simone. Volevo chiedere Dai Dai di Shakira. La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Chiara, Claudia e Cristiana. Stiamo andando in montagna e vorremmo ascoltare Piccola Stella di Ultimo.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:02.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
7: Devo dire un segreto.
8: La spesa
7: la faccio solo da Conad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
9: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Nuovi picchi dei carburanti alla vigilia dell'introduzione del price cap da parte dell'ENI. Daniela Ubaldi.
12: A 7 mesi dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran, la benzina in Italia è salita del 29%, il diesel del 36%. A fare i conti nelle tasche degli italiani alla vigilia dell'introduzione del price cap sul prezzo di benzina e gasolio da parte dell'ENI e la CGA di Mestre, nel giorno in cui si registrano nuovi picchi sui prezzi dei carburanti. Effetto del dimezzamento del taglio delle accise su gasolio da 12 a 6 centesimi avvenuto ieri. In base agli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi domenica 27 settembre, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,159 euro al litro per la benzina, 2,377 euro al litro per il gasolio. Prezzi che salgono ancora sulle autostrade, dove il gasolio si avvicina a 2,5 euro al litro. Si profilano dunque file e intensa affluenza alle pompe Eni Live, dove da domani il prezzo avrà un tetto massimo per i prossimi 30 giorni: 2,19 euro al litro per il gasolio, 1,99 euro al litro per la benzina. Tetto valido anche in autostrada. E non si placano intanto le polemiche e le preoccupazioni che fanno da controcampo al plauso del governo per la decisione del colosso dell'energia, il cui controllo è pubblico. Decisione che ha mandato in fibrillazione il mercato della distribuzione, secondo la FIGIS, mette in difficoltà anche i gestori.
11: 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes, ieri 800.000 persone alla messa in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato oggi alle 18 tra Leone XIV e 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Voli sospesi all'aeroporto di Catania fino alle 16 per l'attività in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere nord-est del vulcano. L'INGV ha emanato un livello di allerta rosso nella notte. 10 voli sono stati dirottati a causa di un violento temporale che si è abbattuto su Catania. Domani sera in Turchia l'Italia di Mancini torna in campo per affrontare la nazionale allenata da Montella. Dopo il KO contro il Belgio, il CT lascia 10 giocatori a Coverciano per gestire al meglio le prossime partite. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
8: Dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì. Se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose, pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
13: Ripartire senza pensare al passato e a quello che è accaduto, commentava così il CT Mancini la sconfitta dell'Olimpico contro il Belgio. Un amaro 2-0 alla prima giornata di Nations League. Domani la via del riscatto passa inevitabilmente da Bursa, Turchia, dove gli azzurri affrontano una nazionale guidata da Vincenzo Montella. Dopo la partenza a vuoto di venerdì sera, il Mancio ne fa fuori 10, da Barella a Mancini passando per Maldini, Coppola, Inacio, Quadio, Zoma, Ricci, Pessina e Anor, esclusi, si legge nella nota della FIGC, per gestire al meglio la preparazione in vista delle prossime partite e non sottoporre tutta la rosa ad un faticoso trasferimento. Oltre a loro, out anche Zaniolo, tornato a casa causa infortunio. Appuntamento dunque a domani a Bursa ore 20:45, poi la Francia il 2 ottobre a Saint-Denis e di nuovo la nazionale turca il 5 a Bologna.
11: Ed è tutto, buona giornata.
1: Manila News.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.
15: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila. Mi puoi mettere stamattina, per favore, Semplicemente Incanto di Tiziano Ferro? Un saluto da Mari, da Ambra e da Vale, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Grazie, ciao.
1: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
5: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
6: A tutto Gas. Con Giagas.
5: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
7: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Ova al Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
8: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
9: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
10: Totac, divani.
9: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
8: Fuori tutto!
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
10: Divani Totac.
9: Ma vai da Totac!
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila telesuona quando vuoi.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao!

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

canto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

la vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, stiamo andando a festeggiare il battesimo della piccola Aurora. Vorremmo dedicarle l'Aurora di Eros Ramazzotti oppure Celeste di Laura Pausini. Baci da zia Noemi, zio Luca e il piccolo Diego.

0: su traffico e viabilità, ci occupiamo del traforo del Freius per un mezzo pesante in panne, momentaneamente chiuso in entrambe le direzioni, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: La vostra musica al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buongiorno Radio Manila. Voglio augurare a mio figlio Bobo, che oggi fa il compleanno, tutto meglio e che lo amiamo tanto. Si può mettere qualcosa di Gabri Ponte? Grazie mille, papà Vitali, mamma Diana e suo fratello Costiantin.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte, da

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgia da Settimo, volevo chiedere se fosse possibile la canzone di Sia con Unstoppable. Auguro a voi della radio e a tutti i manilesi in ascolto una buona giornata, una buona domenica, e chi non ascolta Radio Manila che muovere, ciao, un bacio alla mano.

0: Ciao, sono Gali. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ive e Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i Pansot del Castagné. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciro, siamo Miriam e Ilaria
1: e vorremmo ascoltare Serenamente di Brescia.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Walter e Francesca, siamo partiti per andare in Val Corsaglia con la Biga e vorremmo ascoltare Maria Salvador di J-Ax.
2: E chi non ascolta Radio Manila è gay! Oh!

0: Manila Box.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 14:01.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
9: Fino al 1 ottobre con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Il nostro weekend continua alla grande e sempre assieme alle vostre scelte musicali. 338 50 38 908, il numero per mandarmi i vostri messaggi anche audio. Vi aspetto e auguro a tutti ancora una splendida domenica. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Piole.
1: Ciao Radio Manila, siamo i Pollivendoli di Ravello che torniamo dal mercato di Rovilante. Io sono Alessandro,
2: Rosa e Giorgia.
1: Ti volevamo richiedere la canzone di Ariete, Che bella vita. E, chi non ascolta Radio Manila è un game over!
3: Radio Manila te le suona.
4: Ma quanto è piccola

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
7: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
8: Da cosa l'hai capito?
7: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
9: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
10: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
9: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: In diretta con la signorina Manila 9001.
13: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: sono Manuela.
1: Filippo.
2: E Leonardo. E volevamo richiedere, vedo anche la Power Us di Michael Jackson.
0: E chi non ascolta Radio Manila?
2: Game over!
0: Ciao!
3: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
4: Manila, volevo dedicare una canzone a mio marito Sergio e mia figlia Eleonora. Quella, il nuovo brano di Sombre. E dicendo loro che gli voglio un mondo di bene, che sono la mia vita.
5: Anche noi!
4: E dedicarla anche a voi che ci fate sempre compagnia e a tutti gli ascoltatori di Radio Manila. Sono Giuliana e chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Ciao Radio Manila, siamo Marty Roots, Giada Roots e Ilari. E vorremmo richiederti Judas di Lady Gaga. E se non ascolti Radio Manila, sei...

0: Ciao signorina Manila, sono Giulia. Mi piacerebbe, se possibile, ascoltare Vaffanculo di Marco Masini.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, sono mamma.
1: Papi 10.
2: E 10.
3: E Rebi.
4: E volevamo ascoltare Tutto di Ultimo, oppure Il bacio di Clint di Emanuele Aloia.
5: E chi ascolta?
6: Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Siamo reduci da una serata un po' alcolica, io e i miei amici all'Oriente, né che niente, e vorremmo ascoltare Alghero.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia, oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
4: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, sono Marco. Puoi mettere una canzone di Max Pezzali a tua scelta. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marilena D'Aleni. Ti posso chiedere Drop Dead di Olivia Rodrigo? Grazie e buon pomeriggio.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Oh, Radio Manila, sono Alessio e se potete mettermi la canzone Life Goes On di Oliver G. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:02.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
5: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: dimentica.
1: Ciao carissima signorina 9001, sono Maria. Voglio ascoltare Stop Dimentica di Tiziano Ferro, per te con tanti baci grandissimi e tanti abbracci. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, potresti mettere Mama non Mama di Madam, grazie Tommaso.
2: Ciao, sono Madame, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre. Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, siamo i cugini di sempre. Vorremmo ascoltare Gianni e Be Good di Chuck Berry. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Vai.
2: Ciao. Ciao Radio Manila. Oggi noi siamo...
1: Sono Giulia.
2: Sono Giulia. Volevo sentire la canzone di Anna Pepe, ma quella nuova.
1: Ok. Chi non ascolta?
2: Radio Manila.
1: Game over!

0: Ciao Radio Manila, sono Alice. Vorrei ascoltare Cattive Abitudini di Colapesce e Salmo. La vostra musica preferita?
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Manila Box 338 50 38 908.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box Weekend.

Ciao signorina 9001, vorrei ascoltare Fuori dal tunnel di Caparezza. Grazie Alessio. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, mi chiamo Samuele. Vorrei ascoltare Lontano di Sfera e Basta e dedicarla ad un mio amico Francesco.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

capire al vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: loro può essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Ciao Radio Manila, sono Tommaso e sto andando verso casa e vorrei ascoltare Tu mi piaci di Safe e chi non ascolta Radio Manila un super ultra extra mega game over.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Ciao Radio Manila, sono Elisa da Cardano. Potreste mettere semplicemente Dimida e Sara Toscano.
1: La tua musica suona su Radio.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia, oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Spazio Tempo di Francesco Gabbani. Ciao, grazie Mirella.
2: Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Caterina. Mi piacerebbe ascoltare Polvere di Holly e la dedico a tutti i manilosi, alla mia bella famiglia e ai miei nipoti. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Pippo di Zucchero? Grazie e buon pomeriggio Armando da Brandizzo.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.
3: Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Devo dire un segreto.
6: La spesa la faccio solo da Conad.
5: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
7: Fino al 7 ottobre, prosciutto crudo, assisi salumi a 1,69 euro a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
8: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
7: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Manilosi, vorrei ascoltare Fenomenale di Gianna Nannini. Grazie e buona domenica a tutti da Veronica. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Martina. Vorrei ascoltare Animal delle Cazzeglie.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Ciao Radio Manila, io sono Matilde e vorrei ascoltare tutte buone dei Maneskin. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Sabrina Salerno. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
2: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i Pansot del Castagnè. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Marta, Simo e Fulvia. Stiamo andando ad Asti e vorremmo ascoltare l'emozione non a voce di Celentano. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buon pomeriggio Radio Manila, sono Sheila da Torino. Mi piacerebbe ascoltare La cura per me di Giorgia.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che...

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, volevo dedicare la canzone di Shakira Dai Dai al mio bambino Edoardo. Lui impazzisce per questa canzone, gli dà una carica pazzesca e la dà anche a noi. Volevo augurare buona domenica a tutti e dire che la vita è bellissima nonostante tutto, nonostante le difficoltà, nonostante le cose che non sempre ci piacciono, non sono belle. È tutto di passaggio, tutto passa. Un bacione, buona domenica, un abbraccio a tutti. Grazie.

0: in direzione A4. Vi ricordiamo che lungo la A7 Milano-Genova per lavori è chiuso lo svincolo in ingresso di Serravalle Scrivia in direzione Milano. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Manila.
2: Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Signorine, sono con Gabriele, Michele, Francesco e Elisabeth. Stiamo tornando a casa dopo una fantastica partita di rugby. Forza Volterra Rugby. Vorremmo ascoltare
1: Swag Music di Arti 5.
0: E chi non ascolta Radio Manila è Game
2: Over. Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao Radio Manila, sono Tommaso. Vorrei sentire Love Me Again di John Newman.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'OVA al Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
4: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila Box con la signorina Manila 9001.

impazzire. La voce del tuo silenzio, il suono più grande. La voce delle mie vene, un altro taglio. La voce delle bandiere, la suona il vento. La voce delle sirene, la voglio sentire. La voce degli innamorati, se ne va per venire.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea, sono col capitano Francesco, stiamo andando alla partita della Leochieri prima di campionato e per caricarci vi chiediamo Don't Stop Believing the Journey, se non ce l'avete va bene qualsiasi di Mannarino, grazie, un saluto, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao, sono Alessia, vorrei ascoltare la canzone di Garozzi e Mano Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Radio Manila te le suona.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Siria, siamo Irene e Marcella. Senti, ci puoi mettere Faccio la brava di Ravenna, per favore? Gliela voglio dedicare a Kin. E chi non ascolta la domanda che muore. Ciao Siria, buona domenica a tutti, ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
16: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
17: Sono le 17:02.
18: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
19: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
18: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
17: Dammi qua.
20: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
21: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
22: Fioi, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
23: Fino al 1 ottobre, con carta insieme, olio extravergine di oliva Conad, classico, un litro, a 4,39 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
24: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
23: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
25: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina, sono Chiara. Sto tornando da Ceres nelle valli di Lanzo, metteresti Ernia con Super Classico. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Dario e Elisa. In questa splendida giornata vorremmo ascoltare Beautiful Things di Benson Boone.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac,
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: In diretta con la signorina Manila 9001.
7: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Franco da Fossano. Vorrei ascoltare una qualsiasi canzone degli Indip. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buon pomeriggio, sono Valerio di Alpignano, sono in macchina che rientro a casa e vorrei ascoltare Magnetic dei De Bausa.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo
1: Alessio e Liam
0: e vorremmo ascoltare
1: Italia Starter Pack DJ Ax.
0: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
2: Ciao Radio Manila, sono Emilia e volevo chiedervi se potevate mettere Umano di Eugenio in via di Gioia. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: si muore.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Una buona domenica sera a voi che siete.

0: Ciao Radio Manila, siamo lo staff di Piana dei Monti. Puoi metterci Lunedì di Vasco Rossi e la dedichiamo a tutti i nostri mitici clienti. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Marica di Savigliano, vorrei Try di Pink.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Radio Manila, siamo Miriam
1: e Ilaria. Vi stiamo ascoltando il ritorno dalla montagna
0: e vorremmo ascoltare Serenamente di Brescia.
1: E se non ascolti Radio Manila,
0: sei game over.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
6: Dal 2 al 6 ottobre c'è festa ad Appendini di Buriasco. Grigliate, agnolotti e piatti tipici. Venerdì 2, apericena. E poi Raffaele Giusti e DJ Matteo Dianti. Sabato 3, tributo Gigi D'Agostino. Domenica 4, raduno Vespe, paella, Coltivator Pulling, Mago Budini. E la sera, 883 Max Mania. Lunedì 5, si balla con Matteo Bensi. Martedì 6, Gran Bollito e le voci del Piemonte. Appendini di Buriasco, dal 2 al 6 ottobre.
7: Messaggio offerto da Gervasi Ecologica.
8: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445. Manila 9001,
9: sempre con te.

0: non accosta Radio Manila e Gay Gay Mover.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao, siamo Aria
3: e Olimpia
4: e Yuki.
2: E vorremmo ascoltare Beauty and the Beast di Justin Bieber. E chi la

0: Radio Manila te le suona.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte,

0: Ciao Radio Manila, siamo Chiara, Alex e Michela. Stiamo tornando da un weekend a Verona sul lago di Garda e ci piacerebbe sentire Danzano le streghe di Gabry Ponte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Cristina e Alessandro, potreste metterci Everything She Wants degli UAM.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 18 e 4 minuti.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
7: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
8: Fino al 7 ottobre con Carta Insieme, detersivo liquido per lavatrice Ace, vari tipi, 38 lavaggi, sconto 50% a 3,24€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
9: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
8: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manina, sono Floriana e vorrei la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, Scrivile Scemo. Ciao.
1: I nostri manina non ascolta Radio Manina è game over.
2: Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Ciao a tutti Radio Manina, siamo Elodie,
4: Alberto,
5: Ilenia
6: e Ludovico
3: e stiamo tornando da una giornata a raccogliere le castagne e vorremmo ascoltare la romantica di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manina
4: è game over.
7: Radio Manila te le suona quando vuoi.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 9001.
4: Sempre con te.

0: Ciao, siamo Silvia e Daniele. Ci faresti ascoltare Non ti passa più degli 883? Grazie e buona serata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Camilla
2: e Rebecca
1: e stiamo andando a Castelletto Ticino. Vorremmo ascoltare

Buon pomeriggio Radio Manila, sono Francesco da Rivalta. Volevo ascoltare La fortuna sia con me di Anna Tatangelo. Se non è un singolo radiofonico e non ce l'avete, va bene Madame con Mamma non mamma. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!

Radio Manila, io vorrei dedicare una canzone a mia nonna e gli vorrei dedicare 50 Primavera, la sua canzone preferita, e se non fosse possibile una vostra scelta degli anni 90. Grazie.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 334 del Sassello si viaggia senso unico alternato in prossimità di Rivere. Lungo il raccordo A5 A4 si viaggia a rilento per lavori tra Albiano e Santià in direzione A4. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box Weekend.

0: sono Mattia. Vorrei ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buon pomeriggio a tutti coloro che come me hanno lavorato in questa calda domenica. Vorrei ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. Buona serata a tutti i manilosi Jesse da Carignano.
2: Radio Manila te le suona.
3: Mi sento.

0: Ciao Radio Manila, sono Bea. Io e la mia famiglia oggi siamo stati allo Zoom a Torino e ora stiamo tornando a casa. E per il viaggio di ritorno volevamo chiedere Devastante di Olly e, se non fosse possibile, qualunque canzone di Olly. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over!
1: Ciao Radio Manila, siamo Giulia,
2: Kika,
3: Erika.
1: Vogliamo ascoltare Meno male che c'è il mare di Olly.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over!
4: Radio Manila te le suona.
5: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill.

0: Ciao, sono Ale da Cuneo. Vorrei ascoltare, se possibile, Overdose d'amore di Salmo e Zucchero.
1: Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
5: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
6: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
7: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
8: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
9: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
8: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
10: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVip a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Lucrezia. Siamo in macchina e stiamo tornando da Boves dopo una lunga giornata. Potresti mandare in onda Purple Rain di Prince e la dedico a mio figlio Gabriele. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Rachele e Agata. Vorremmo ascoltare

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao, sono Naima, vengo da Pinerolo e vorrei ascoltare Che fastidio di Dicto nella piaga. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ciao Radio Manila, siamo Sofia, Sabrina e Maurizio. Volevamo ascoltare Treat You Better di Shawn Mendes.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
2: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 9001.
4: Sempre con te.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ora domani la siamo Zineb, Arion e Marian e vorremmo ascoltare Per sempre sì di
2: Sal da Vinci.

0: Sì.
1: Ciao Radio Manila, siamo Elga,
2: Andrea
3: e Mauro
1: e stiamo tornando dal lago per Torino. Vogliamo sentire
2: Azzuchita
1: e chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.

0: Manila Box Weekend.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Una buona domenica sera a voi che siete in ascolto. Lungo il raccordo A5 e A4 si viaggia a rilento per lavori tra Albiano e Santià in direzione A4. Sulla A8 diramazione per Gallarate Gattico sono presenti code a tratti per traffico intenso tra Castelletto Ticino e Besnate verso Milano. Infine vi ricordiamo che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
0: Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
7: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

Ciao, sono Silvia da Cuneo. Vorrei ascoltare Paparazzi di Cremonini e dedicarla alla mia famiglia, in attesa del concerto, un saluto a tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Whistle di Flo Rida, per te con mille baci grandissimi e tanti abbracci.

0: Marina, sono Greta, sono con mia zia in macchina che stiamo andando da mia mamma. Vorremmo ascoltare una canzone di Alessandra Amoroso, che volete voi. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Sto chiedendomi quanto vale ciò che non sto facendo. Se non sarebbe meglio

0: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac,
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio ascoltare i Cool and the Gang col Cherish. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao, siamo Dario e Elisa. In questa splendida giornata vorremmo ascoltare Beautiful Things di Benson Boone, per favore.

0: Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo Ginevra e Pietro da Novara. Vorremmo ascoltare Closer dei Chainsmokers. Grazie.
0: Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Vanilla, siamo Alessandro
1: e Leo
0: e stiamo andando al Salone del Gusto a Torino e volevamo chiederti se potevamo ascoltare Stayin' Alive di N Trans. E chi non ascolta Radio Vanilla è game over.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Vanilla.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
4: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
5: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
6: Giagas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
7: A tutto gas con Giagas.
6: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
8: Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
9: Ottobrata Bargese, sabato 3 e domenica 4 ottobre. Ai piedi del Monviso, la Proloco di Barge festeggia 50 anni e vi aspetta con una grande festa per tutti. Ivei Mestè, voli di mini mongolfiere, fattoria didattica e tante bontà da scoprire e assaggiare. Stand gastronomici e una grande novità. E i Pansot del Castagnè. 3 e 4 ottobre, Ottobrata Bargese. Ma gli eventi continuano fino a martedì 6. Programma completo sulle pagine social della Proloco di Barge.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao, sono Alessia. Puoi mettere bottiglie prive di sfera e basta. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi metti Obsession di...

0: Ciao gente, sono Zuccherosa Gesimati. Se potete mi mettete L'estate sta finendo, me la super dedico. Grazie mille, un abbraccio a tutti.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora una buona domenica a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sul raccordo A5 A4 Ivrea-Santhià sono possibili rallentamenti tra Santhià e Albiano verso Aosta. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti in prossimità di Trofarello in direzione Milano. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per lavori tra l'innesto con la statale 33 e lo svincolo di Baveno verso Genova. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
5: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte

0: Buonasera signorina 9001. Sono Riccardo e vorrei dedicare alla mia ragazza Silvia Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, nella versione di Laura Pausini. Grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Buonasera signorina, sono Giusida Vercelli. La mia settimana lavorativa non finisce ma comincia oggi, perché ho fatto riposo ieri, quindi fino a stavolta lavorerò. E nell'augurare una bellissima serata a tutti i manilosi e a tutti voi speaker, volevo richiedere se possibile essere io love. Sono quasi arrivata a casa e mando un grosso abbraccio a tutti. Ricordo che chi non mi ascolta, soprattutto dall'app, è game over. Baci a tutti, ciao.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Michele Camionaro. Siccome ho visto che c'è una bella luna piena, potresti mettermi la canzone di Clementino?

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional.
2: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Mi piacerebbe sentire Annalisa con la nuova canzone Amica. La sento un po' mia. Sheila da Torino.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Buonasera signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Questa sera mi mettereste mica Hathaway con What is Love? Dedico a tutti i manilosi e auguro a tutti un buon inizio settimana per domani e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21 e un minuto.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia da Chianocco, vorrei ascoltare The Riddle di Nick Kershaw. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Fortunato, Sonia e Teresa, volevamo ascoltare Irama, quella nuova, che siamo caldissimi e stiamo andando al compleanno della sorella di mia moglie Sonia Zà. Un bacio a tutti e chi non ascolta Manila è
2: game over.
3: Ciao, sono Irama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Manila, sono Erika e vorrei dedicare a Sara On The Floor di Jennifer Lopez e Pitbull. Grazie.
1: Radio Manila.
2: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the floor.

0: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
3: Non te lo dico!
2: Anche le lenzuola e il tuo intimo! Dove l'hai preso?
3: Non te lo dico! Oh!
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Manila 2001.
8: Sempre con te.
9: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao, sono Annalisa. Puoi mettere l'amore non MJ basta e dedicarla a Pecche. Grazie. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi

0: Ciao, siamo Gaia e Giulia, in macchina per lavoro. Vi ascoltiamo anche da qui. Potete mettere Estate dei Negramaro.
1: Sono Giuliano dei Negramaro. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila, siete game over.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo in chiusura che fino alle 22 di questa sera sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale in regione tornano domani mattina. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: for me.
1: Buonanotte Radio Manila, sono Alice, mi potete mettere una qualsiasi canzone di Kylie Minogue? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buonasera, volevo dedicare a Sheila Ci sarò degli 883 e dirle che non riesco a stare senza di lei.
2: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
2: Totac,
1: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
3: Fuori tutto!
1: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
2: Divani Totac.
1: Ma vai da Totac!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila, si sente che ci sei!

nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Elena, Maria, Alessia, Riccardo e Tommaso da Asti. Vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe.

0: Siamo Ilaria
1: e Umberto.
0: Vorremmo ascoltare la canzone Piccola Stella di
1: Ultimo.
0: Dato che oggi siamo andati al cinema a vederlo con dei nostri due amici. E chi non ascolta Radio Maniera è vero game over.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Paese di Borgomanero. Oggi volevo ascoltare la canzone dei Nomadi, Io Vagabondo. Dire a tutti che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao carissima signorina, sono Maria, se riesci mi fai ascoltare Edoardo De Crescenzo con Ancora, per te con tanti bacioni grandissimi, oppure Gianni Togni con Luna. Grazie.

0: Ciao, sono Erama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manina, sono Alessia e sto tornando a casa con il mio ragazzo Gabriele e volevo ascoltare una canzone degli One Direction, vostra scelta, e chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao!
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta.
2: Ciao Radio Manina, siamo Giulio, Eder, Cristina e Marco. E possiamo chiederti D'estate non vale di Fred De Palma e Penso a una mena? Grazie mille che ascolterà Radio Manila, è un mega game over.

0: Ciao Radio Manila. Si potrebbe ascoltare una canzone di Benson Boone. Grazie da parte mia. Sono Fra. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Barbara da Somma Lombardo. Vorrei ascoltare un selfie con la vita di Gigi D'Alessio. Grazie.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma pure

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

Ciao Radio Manila, sono Christian, puoi farmi ascoltare quando sarò morto, grazie e buona serata. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Angela e vorrei ascoltare una canzone di Pitbull, grazie.

Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Neffa con Dove sei, per te con mille grandissimi abbracci. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, stiamo tornando da Praga e per ringraziare le mie amiche per questa folle avventura le dedico Vita spericolata di Vasco.

0: Ciao, sono Mario Venuti, sono ascolti Radio Manila, sei Game Over.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao bella, siamo Alessandro
1: e Alice
0: e volevamo richiederti supereroi di
1: Mr. Rain.
0: E chi non ascolta la manina
1: è game over.
2: Ciao. Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: le nuvole.
1: Buonasera Radio Manila, siamo Sharon
2: e Lorenzo da Cuneo
1: e siamo in macchina che stiamo tornando da un weekend con amici e vorremmo richiedere la nostra canzone che è bellissimissima di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
3: Inizio sempre con

0: come on!
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 23 e un minuto.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.
4: Radio Manila. Nuovo singolo.
6: Ciao, sono Alberto Fortis e ricordati che se non ascolti Radio Manila tu sei assolutamente game over.

vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Luca da Rivoli, vorrei ascoltare Lontano di Sfera e Basta.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Federica, Mirko e Denise. Stiamo tornando dal film Di Ultimo, ci fai ascoltare Romantica Di Ultimo. Se non fosse possibile va bene vivere senza te di Neck.
1: Ciao, sono Neck e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao a tutti, sono Neja e volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
2: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box, 338 50 38 908.

conosci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo, che per me

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina Manila, siamo Timothy e Riccardo, stiamo tornando da Milano. Posso chiederti resta con me di DJ Emista? Buona serata a tutti.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Barbara da Borgone, vorrei ascoltare Geoliere Achille Lauro con per noi. Ciao a tutti.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Sani dal Lago Maggiore. Volevo dedicare al mio amico Enrico, Alessandra con Edo Fuotar, buonanotte a tutti.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Antonio da Settimo. Mi potresti mettere per favore LP con Don't Stop? Grazie.

0: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera Manila, siamo Stefania e Federica da Settimo e siamo in macchina. Ci potete mettere la canzone di Miley Cyrus, Secrets? Buona serata.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Stefania di Carmagnola. Mi faresti ascoltare Madame Annalisa con Amica per favore? Grazie mille e buona serata.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo al lavoro, Mimmo e Giorgio, potresti metterci la canzone di Planet Funk, Rewind My Mind, buon lavoro a chi lavora come noi.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Giulia di Milano in auto con la mia amica Valeria. Volevo richiedervi 22 Simba con A Due Passi dal Cielo, grazie.

0: più.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Vorrei tanto ascoltare Mannarino con Cantare e dedicarla al mio ex fidanzato che è rimasto amico nonostante tutto, ad Ivan da una sua oramai sola amica.

si fa per dire, la voce del padrone per obbedire, la voce nella mia testa per impazzire, la voce del tuo silenzio, il suono più grande, la voce delle mie vene, un altro taglio, la voce delle bandiere, la suona il vento, la voce delle sirene, la voglio sentire, la voce degli innamorati, se ne va per venire.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Samuele da Rivara e volevo chiederti Jungle con Sunshine oppure Giorgia con Niente di Male. Dedico questa canzone a tutti i manilosi al lavoro. Auguro un buon lavoro anche a voi.

0: Ciao, sono Mara Sattei e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Teo da Asti. Vorrei ascoltare Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli oppure una canzone di Samuele Bersani. Un saluto a tutti i manilosi.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Alice e vorrei ascoltare qualcosa per te di Ligabue. Grazie, un saluto ai manilosi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila. Mi metti Canzone d'amore di Geoliero pure Obsession di Aventura. Ciao da Sara.

Ciao Radio Manila, sono Gabriele, vorrei ascoltare Buona Domenica di Saif. Sto tornando da lavoro e sono in autostrada. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: dopo la domenica.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta è l'una.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.
4: Radio Manila.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Robertina da Candia. Volevo dedicare Che bella vita di Ariete e Angelina alla mia amica Teresa. Grazie.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ma quanto è piccola.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Francesco da Gattinara. Vorrei ascoltare Bullet Pumps di Bia. Buonanotte a tutti i manilosi. I wish

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Rosetta. La mia amica Marianna è super fan della musica anni 80. Puoi mettere Recast Lee con Cry for Help. Grazie mille. Buonanotte.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
2: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001. Siamo Paola, Gigi, Fabio e Caterina da Broni Stradella. Mi piacerebbe ascoltare Illusion, un bel pezzo dance di Benny Benassi. Buon lavoro e buona serata.

0: lassù.
1: Ciao Radio Manila, siamo Alex e Massimo da Caselle e volevamo ascoltare Gianna Nannini con Meraviglioso Errore e salutare i nostri amici Mauro e Ilaria. I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Alessandro, volevo chiederti comuni immortali di Achille Lauro, per festeggiare l'arrivo delle ferie, grazie.
2: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: E ciao!

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, potrei ascoltare se fosse possibile Bambole di Pezza con Wanted. Grazie da Rebecca, un saluto a tutti i manilosi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Rossano e volevo chiedere se potevo ascoltare Sorry Scusa Lo Siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Buona serata e buon lavoro.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.

I vostri messaggi e i vostri vocali al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Lino e Manuela. Stiamo tornando a casa e vorremmo ascoltare Lost Frequencies con Live It All, grazie mille.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio Manila. Radio Manila.
14: Ora esatta. Sono le 2:04.
15: Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con la signorina Manila 9001.